0: anche la brada.
1: Kodi ena abere na kwe jibamba. Jibamba. Na yuwa gai, gai kaba wa mwagi. Ne itu merorea wedi. Rue Boruega.
2: Nime akaere doira nye goelaga.
1: Rushuge to rugashugeka.
2: Emo denya wabere. Dakuwa nane dakuwa dire.
1: 92.2.